Lorenzo, tanto arrocare, che di Alonso, di calcuto moi. Hai aracasam, qua burle putosco, te da tutto moi. E sei sasnofe, charolona, charaso carpo di me, te da tutto moi. À la carasse de banque, péra de chien. Tendre lanza, tendre car, que tu lanzo, tu capes ton.